grazia chiedo a te, Gesù divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta tua volontà, così in cielo.